0: Nin! Dai!
1: Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! Dai! D